Let's just worship him. Shandobu, siyala la la bandi di di di bushi.